Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Radio Padova.
1: Radio Padova.
2: A volte mi sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella?

ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire "Ehi Google, ascoltiamo Radio Padova", oppure "Ehi Google, suona Radio Padova". Stai ascoltando Radio Padova. Radio Padova. Sto pensando.

dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi.

Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.

0: sono le 6 e 4 minuti.
1: Eh sì, signori miei, possiamo dirlo, le settimane volano e siamo già di nuovo a venerdì, oggi è il 25 di settembre, bentrovati, Max Duprey con Buongiorno Amici fino alle 9 con tanta musica da ascoltare insieme e oggi iniziamo con Paolo Meneguzzi e la sua Bacem.

Il vocione di Piero Pelù con Litfiba a Radio Padova era Il Diablo. Buongiorno ancora, buon venerdì, un saluto a chi si è collegato con noi da pochi minuti, e da pochi minuti abbiamo superato anche le 6 e ci avviamo a stare insieme per tutta questa nostra prima fetta di mattinata fino alle 9. Vi ricordo la nostra linea WhatsApp, come siamo soliti fare all'inizio, 328 319 8000, se volete aggiungere il vostro tra i saluti che già abbiamo ricevuto e stiamo ricevendo in questi primi minuti della nostra mattinata insieme. Tanta musica da ascoltare, tanta musica da canticchiare. La prossima è di Rosa Chemical e si intitola Mamma Mia, qui a Radio Padova, Ritmo Italiano.

Ogni domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi, a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Gianna Nannini con Meraviglioso Errore, la sua ultima canzone, canzone che ha presentato anche in occasione del suo 50° anniversario di inizio attività, il suo 50° compleanno di attività in quella di Berlino, con 20.000 presenze che l'hanno applaudita, seguitissima da sempre in Germania. Bene, torniamo a noi, torniamo invece a occuparci dei fatti legati alla data di oggi, 25 settembre, venerdì, santo del giorno, San Cleofa, per la verità non un nome comune e diffuso, quindi se c'è qualche alternativa magari fatecela sapere. Discepolo di Gesù, questo sappiamo di Cleofa. Fatti storici, 1799, c'è la battaglia di Zurigo, non lo sapevo, reparti di truppe cisalpine e italiane coinvolti nelle guerre rivoluzionarie francesi, quindi impegnati all'estero per battaglie che poi rimangono negli annali. 1957, decisamente più vicino a noi, viene fondata a Roma la Cassa del Mezzogiorno per promuovere lo sviluppo economico del meridione, del sud del nostro paese, con tante critiche a seguito per gli scarsi risultati ottenuti. VIP italiani nati oggi, e beh, insomma, nasceva oggi il partigiano e settimo presidente della Repubblica Italiana, stiamo parlando naturalmente dell'amatissimo Sandro Pertini. E poi Grazia Deledda, degna di nota, scrittrice, premio Nobel per la letteratura. E poi ci sono i vostri compleanni, se avete il compleanno in scadenza oggi fatecelo sapere e vi festeggiamo naturalmente al 328 319 8000. Tornando a noi invece, tra poco l'oroscopo di Venusia, ma prima Lorenzo Giovanotti con il suo Il più grande spettacolo dopo il Big Bang.

0: amore.
1: Buone stelle da Venusia, benvenuti all'appuntamento con l'oroscopo di oggi venerdì 25 settembre 2026. Ariete, le attuali avversità professionali sono destinate nei prossimi giorni a non darvi più preoccupazioni, quindi cercate di pazientare ancora un po', nel frattempo dedicatevi solo alle priorità. Voto 7. Toro, Luna e Marte sono le stelle che anche oggi vi doneranno un bel po' di determinazione per essere incisivi nell'ambiente di lavoro e più volenterosi nella gestione familiare. Voto 7+. Gemelli, la leggerezza con la quale riuscite a destreggiarvi nell'affrontare le vostre giornate oggi potrebbe essere ostacolata dalla dissonanza della Luna, ma senza conseguenze di rilievo. Voto 8-. Cancro, grazie all'ottimo aspetto della Luna vivrete un venerdì sereno nei sentimenti e se vi impegnerete un po' meno complicato per gli affari. Voto 7+. Leone, bene il lavoro a darvi qualche problema sono i rapporti affettivi, ma se eviterete di voler imporre le vostre idee e saprete ascoltare le esigenze altrui, la situazione migliorerà. Rifletteteci. Voto 8-. Vergine, Venere e Marte vi guardano con benevolenza mettendo in luce le vostre doti organizzative. Tuttavia, una dispettosa Luna oggi potrebbe causare un po' di confusione. Vigilate e voto 8-. Bilancia, il vostro innato equilibrio, nonostante i capricci di Marte in quadratura, vi saprà indirizzare verso le mete prefisse. Giornata proficua e voto 7+. Scorpione, il vostro cielo è ben illuminato dalla presenza di Venere nel segno e dall'ottimo aspetto di Marte e Luna, finché nulla sfugga al vostro controllo. Voto 8. Sagittario, le piccole noie causate dalla luna dissonante non dovranno frenare le iniziative odierne, ma sappiate reagire con prontezza ad eventuali imprevisti. E voto 8-. Capricorno, state vivendo un buon periodo per l'amore, mentre non tutto sta andando come desiderato nell'ambiente professionale. Siate cauti e voto 7. Acquario, sappiate mantenere saldi i vostri principi, soprattutto nelle questioni professionali, mentre cercate di essere accomodanti in amore, agevolando un dialogo costruttivo come vuole l'aspetto armonioso di Mercurio. E voto 8-. Pesci, la luna nel segno e la benevolenza di alcuni pianeti favoriranno non solo i programmi odierni, ma anche quelli dei prossimi giorni. Quindi il voto è 8. E anche per oggi è tutto. Buone stelle da Venusia.
0: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it. Yeah!

0: ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Ehi Siri, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Ehi Siri, suona Radio Padova.
1: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
2: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
1: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
4: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
5: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
4: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
6: Radio Padova Meteo.
7: Amici di Radio Padova, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attendono un venerdì e un fine settimana sostanzialmente all'insegna del bel tempo. Sul Triveneto non mancheranno infatti ampie zone di sereno, sì qualche annuvolamento si farà anche vedere ma senza grandi conseguenze. Un po' di vento ancora soffia lungo le coste adriatiche e tenderà a calmarsi abbastanza definitivamente già nel corso del pomeriggio di questo venerdì. E come temperature e valori diurni che torneranno a toccare nel weekend anche i 24-25 gradi, però minima al primo mattino frizzantine localmente sotto i 15. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

Puff in tutti i miei giorni, tutte le mattinate che abbiamo trascorso insieme e che trascorreremo ancora insieme, Dio volendo, sempre qui dalle frequenze di Radio Padova. Ben trovati, un saluto a quanti ci stanno ascoltando in streaming anche in capo al mondo. Fateci sapere dove siete, magari se avete voglia inviateci un WhatsApp anteponendo il prefisso internazionale italiano, ovvero più 39, quindi più 39 328 319 8000. Facile, vi aspettiamo. Intanto vi dedichiamo la prossima di Malika Ayane, si intitola Senza fare sul serio. Jack.

Fra Quintale e la sua aranciata amara che ci ha accompagnato per tutta la stagione estiva, quando faceva caldissimo e le aranciate più che amare andavano prese ghiacciate per sortire qualche effetto, qualche risultato, viste le alte temperature delle passate settimane. Ci stiamo avvicinando all'appuntamento con le ultime notizie e rimanete con noi, c'è spazio ora per Tropico e la sua Soli e Disperati nel mare meraviglioso.

0: Padova News.
1: Buongiorno da Laura Supino. Scuola, via libera del Consiglio dei Ministri al decreto legge che prevede tra l'altro il tetto del 30% agli alunni stranieri nelle classi e il divieto di indossare burka e niqab con sanzioni fino a 1000 euro in caso di violazione. Toni solenni e concilianti tra Trump e Xi Jinping nel bilaterale di ieri a Washington. Tra di noi amicizia, grandi progressi nelle relazioni commerciali, ha detto il presidente USA, mentre per il leader cinese è necessario che USA e Cina cooperino per il bene dell'umanità. I rischi di guerra ibrida UE-Russia ancora in primo piano, Italia e Francia smentiscono le indiscrezioni comparse ieri sul giornale spagnolo Il Mundo circa piani russi scoperti dalla CIA per colpire i paesi mediterranei con droni lanciati dal mare. All'Assemblea Generale dell'ONU di New York è stato il giorno delle proteste contro Netanyahu. Al momento del suo intervento gran parte delle delegazioni presenti gli hanno girato le spalle e sono uscite dall'aula. Proteste all'esterno, fermata la Susan Sarandon. Il Colosseo resterà chiuso anche oggi per il terzo giorno di fila in segno di lutto per la morte di Andrea Moretti, l'operaio 22enne precipitato nel vuoto mentre stava lavorando l'impianto di illuminazione. Intanto 7 persone sono state iscritte nel registro degli indagati. È tutto, grazie dell'ascolto.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 7 e 4 minuti.
4: Beh, questi 14 o 15 gradi ci ricordano che siamo davvero entrati nella fase autunnale. Ancora ben trovati da parte di Max Dupré, oggi 25 venerdì, con me fino alle 9, anche con Laura Pausini.

0: Chissà se ci regalerà altre emozioni Laura Pausini, che è stata invitata ed è di diritto tra le papabili del Latin Grammy Awards, gli Oscar della musica latina. Già in passato è stata protagonista di una di queste puntate, di queste occasioni, e quindi so chi lo dice, magari riesce a fare il bis. 7-9 minuti, ancora ben trovati, ancora buongiorno. È una giornata buona anche per il tennis azzurro, quello femminile. Ieri Billie Jean King Cup, il corrispettivo della Coppa Davis maschile al femminile, con tappa a Shenzhen in Cina. Era iniziata malissimo la giornata delle azzurre, con la Cocciaretto che aveva perso il suo incontro in maniera netta e faceva poco sperare al futuro della nostra nazionale, questa volta per riconfermare il titolo, visto che per 2 anni consecutivi hanno portato a casa il titolo di campione del mondo. E invece poi Jasmine Paolini ha fatto il miracolo vincendo la sua partita e quindi pareggiando con la Cina, e poi con Sara Errani vincendo il doppio e quindi andando di fatto al prossimo incontro in programma domani sabato per la semifinale. E poi chissà, incontro in semifinale con l'Ucraina, e insomma si annuncia anche lì una battaglia. Speriamo di avere risorse e forza per riuscire a vincere pure questa. 328 319 8000 invece vi vedo belli attivi, pimpanti, siete soprattutto pronti ad augurarci buon weekend, augurio che naturalmente giriamo anche a voi.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

Erano già allora, ed era il 1992, lontani tempi di Theorius Campus, quando Francesco De Gregori e Antonello Venditti, non avendo abbastanza soldi, si dividevano le facciate di un LP. Da una parte le canzoni di De Gregori e dall'altra invece di Venditti. Va bene, torniamo a noi, 7:17, volevo raggiungere con un pensiero, un saluto e un augurio di buona giornata il mio amico Flavio, che si prepara ad un weekend all'insegna del pollice verde. Dice: non solo il pollice, tutte e due le mani. Motosega e taglia erba pronti per affrontare un fine settimana di lavoro con la mia banda che suona rock.

0: Lo so che la tentazione è forte di annunciarla come la mia Panda suona il rock, ma insomma chissà se ci sono ancora in circolazione delle Panda e da lì ci state ascoltando. Buon avvio di giornata, scusate anche a voi. Tra poco, a proposito di spostamenti in auto, uno sguardo alla viabilità con la centrale operativa di Viaggiando. State con noi.
1: Se ti piace questa musica, Radio Padova Country è fatta apposta per te.
2: Hey country girl, na na na na na, na na na na.
1: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
2: Taking their way, the only way they know how.
1: Radio Padova Country.

0: Radio Padova.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Buon venerdì mattina dalla nostra redazione. Il traffico scorre regolarmente in questi minuti lungo i percorsi gestiti da Brescia-Padova, CAV e Autostrade Alto Adriatico. Vi informiamo che sulla tangenziale di Mestre dalle ore 21 di stasera e fino alle ore 5.30 di domani mattina sabato 26 settembre verrà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano per attività di manutenzione. Si consiglia Marghera come alternativa. Sempre stasera dalle ore 21 alle ore 6 di domani mattina sulla A4 Venezia-Trieste rimarrà chiusa per lavori la rampa di entrata di San Stino di Livenza in direzione Venezia. Come entrate alternative vi consigliamo di usare Cessalto o Sandona di Piave. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, buon viaggio!
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
3: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Padova Local News.
1: 7:31 minuti, le notizie dalle 7 province venete. Iniziamo da Padova, empresario morto nel vano ascensore. La testimonianza dei dipendenti, il 50enne residente nel Vicentino, lavorava da pochi giorni alla manutenzione dell'ascensore del centro fitness. Venezia, arma e polizia ferroviaria sventano la truffa, i gioielli tornano alla proprietaria. È successo giorni fa quando una ziara è stata girata a Udine da due donne complici nel malaffare. Una è ripartita in macchina ma non aveva il malloppo, l'altra aveva preso il treno. Trovata con un'indagine lampo congiunta, aveva i gioielli in una calza. Vicenza, maltrattamenti e violenza sessuale, arrestato un 45enne, deve scontare 4 anni e 8 mesi. La condanna riguarda reati commessi a Fiumicino tra il 2020 e il 2023. A Treviso adesso Fiere di San Luca, navette gratuite tutti i weekend per l'edizione numero 800. Traguardo storico infatti per il grande evento in Prato Fiera, che quest'anno durerà un weekend in più del solito dal 2 al 25 di ottobre. Rovigo, schianto tra auto e moto sulla provinciale 46, muore un motociclista, tragico incidente a Taglio di Po all'altezza dell'incrocio con via Basilio, inutili i tentativi di rianimazione del Centauro. Belluno, spariti denaro e beni di 3 aziende fallite, indagini della finanza, 4 milioni di euro di beni distratti, difficile la ricostruzione della tenenza di Auronzo. 3 soggetti denunciati per bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio, coinvolto anche un ente. Infine Verona, scoperto a derubare un turista sul bus, gli dà una testata per fuggire ma viene poi bloccato. Ha cercato di far perdere le proprie tracce tra la folla, presente in Piazza Brama, grazie alle indicazioni dei presenti, i carabinieri sono riusciti a rintracciarlo poco lontano. Era l'ultima delle notizie dal nord-est, dalle 7 province venete. Prossimo appuntamento con le news locali, come sempre, intorno all'1.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.

0: titolo anche della canzone che ha cantato Samurai J qui a Radio Padova Ritmo Italiano. E adesso invece uno sguardo al meteo. Per noi c'è Paolo Corazzone.
1: Radio Padova Meteo.
2: Amici di Radio Padova, ben trovati da Paolo Corazzone di Trebi Meteo. Ci attendono un venerdì e un fine settimana sostanzialmente all'insegna del bel tempo. Sul Triveneto non mancheranno infatti ampie zone di sereno, sì, qualche annuvolamento si farà anche vedere, ma senza grandi conseguenze. Un po' di vento ancora soffia lungo le coste adriatiche e tenderà a calmarsi abbastanza definitivamente già nel corso del pomeriggio di questo venerdì. E come temperature e valori diurni che torneranno a toccare nel weekend anche i 24-25 gradi, però minima al primo mattino frizzantine localmente sotto i 15. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Se ti piace questa musica,
1: ora siamo in un roof garden, vedo tutta Roma.
0: Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
2: C'era il mio maglione di lana e ora, ora, ora, questa ragazza è meno sola.
0: Ascoltala con gli smart speaker, dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
2: Cerco di scordarti ma so che non riuscirò.
0: Radio Padova Generazione Z. Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
3: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Due verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia.
7: È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 170 boutique con sconti fino al 70%. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
11: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
12: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
13: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
14: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
13: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
15: Ha dimenticato i discount.
13: Giusti discount.
15: Ormai non vale più.
13: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
16: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
17: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: Chimica, dito nella piaga e rettore, due generazioni musicali a confronto, si sono trovate insieme e poi hanno affrontato anche l'esperienza sanremese insieme, non male, per dito nella piaga che è stata così tenuta a battesimo da Donatella Rettore. E ora un saluto che rivolgo agli amici di Treviso, allora è stata sistemata la vostra stazione ferroviaria, tempi lunghi e anche qualche polemica al seguito, adesso tocca a Mestre a dire il vero, a novembre fanno sapere la struttura provvisoria, poi le demolizioni e la nuova stazione di Mestre con qualche novità. I responsabili di RFI hanno riepilogato le fasi di lavoro della commissione consigliare, hanno fatto sapere che ci sarà un senso unico in via Trento per un mese, poi si spostano gli stalli per la sosta breve. Insomma, la cittadinanza e i passeggeri naturalmente nell'area mestrina affronteranno alcuni sacrifici. Queste le parole della responsabile investimenti di stazione Nord-Est, perché l'opera è complessa, gli spazi a disposizione non sono molto ampi, è necessario demolire l'attuale fabbricato passeggeri. Nel frattempo sarà allestita la stazione provvisoria di una grandezza circa di 600 metri quadrati. Sposteremo leggermente l'attestamento dei treni, che quindi sosterranno più a est rispetto al punto attuale. Insomma, se non vi trovate più la stazione da un giorno all'altro a novembre, sapete perché, ci sono questi lavori in corso.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: A chiudere questa nostra seconda ora insieme nella mattinata di oggi, venerdì 25 di settembre. Max Dupré con voi fino alle 9, tra poco la redazione, i fatti più importanti dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Padova, suona le canzoni che ami.

0: Padova News.
1: L'Iran ha proposto agli Stati Uniti un piano per porre fine alla guerra in Medio Oriente, 7 giorni per riaprire le trattative con lo sblocco dello stretto di Hormuz al termine della settimana. All'insegna della distensione, il bilaterale di ieri alla Casa Bianca tra Trump e Xi Jinping, Cina e USA devono coesistere pacificamente, il messaggio che arriva dai due leader, prorogata la tregua sui dazi. Papa Leone da oggi in Francia per il suo 5° viaggio apostolico, prima tappa a Parigi, dove in serata presiederà la veglia con i giovani allo Stade de France. Piogge temporali sul centro-sud Italia. La Protezione Civile ha emesso un'allerta gialla per 7 regioni, previsto anche un calo delle temperature. Tennis, Billie Jean King Cup, l'Italia vola in semifinale, decisiva la vittoria nel doppio di Paolini ed Errani contro le cinesi Guo e Yang. Nei singolari la tennista toscana ha prevalso contro Zheng, rimediando alla KO di Cocciaretto. Domani a Shenzhen le azzurre affrontano l'Ucraina. Da Laura Supino, buona giornata.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 10 e 3 minuti.
4: Radio Padova.
5: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

passano per non ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua. Qualcuna ci ha messo un minuto

0: hanno niente paura, è lì che arriva la fregatura. Ligabue su Radio Padova alle 10:07. Buona giornata, pronti adesso ad ascoltare tre canzoni, le mettiamo in fila. La prima è di Achille Lauro.
1: Tre canzoni in fila.

Una delle canzoni di quest'estate, Clara e San Giovanni, le ragazze su Radio Padova, ed è così che abbiamo concluso l'appuntamento con le tre canzoni in fila. Tra poco la viabilità e adesso la nuova di Giusy Ferreri. Io.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici? Vi aspetto.

0: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati all'ascolto. A causa del traffico intenso sulla 4 Brescia-Padova si verificano rallentamenti con code tra il bivio per l'autostrada del Brennero e Verona Sud in direzione Venezia. Sempre per traffico intenso sulla tangenziale di Mestre si procede a rilento tra rotatoria Miranese e Castellana in direzione Trieste. Nella stessa direzione prestare attenzione tra il bivio per la tangenziale e Martellago Scorsè, dove sono segnalati materiali dispersi. Vi informiamo che sempre sulla tangenziale di Mestre dalle ore 21 di stasera fino alle ore 5:30 di domani mattina 26 settembre verrà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano per attività di manutenzione. Si consiglia Marghera come alternativa. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi per un nuovo aggiornamento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova!

Bossa nostra Gaia, Radio Padova, buona mattinata. Adesso parliamo di voli aerei, ma quanto kerosene mettono nel serbatoio di un aereo prima di partire? Siamo sicuri che basti per arrivare a destinazione? È successo questo nell'ottobre del 2025, ma la notizia è stata resa nota nelle ultime ore. Un Boeing 737-800 di Ryanair, diretto in Scozia ed era partito da Pisa, ha compiuto un atterraggio di emergenza a Manchester, o a Manchester come dicono quelli bravi che soprattutto se ne intendono di calcio, con soli 9 minuti di carburante residuo a causa delle forti raffiche della tempesta Amy. Allora, l'ente investigativo britannico ha classificato l'evento come incidente grave, ti credo, dopo che i tentativi di atterraggio a Glasgow e Edimburgo erano stati abortiti. Insomma, una situazione veramente molto molto delicata, cioè l'aereo è atterrato praticamente quasi a secco, aveva qualcosa come 260 litri di kerosene nel serbatoio. Per la serie, insomma, vanno al risparmio anche in questo settore dal punto di vista proprio dei carburanti. E vabbè, che vita difficile, che mondo difficoltoso.

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Dovunque tu sia, viaggiando con Zingari o Re, il cielo d'Irlanda si muove con te.
0: E le canzoni che amerai.

0: Radio Padova presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
1: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
0: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Radio Padova dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia.
5: È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 170 boutique con sconti fino al 70%. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
6: Marco odia lo smog. È molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy. Il perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.

0: tutto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: Ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
0: La disco italiana. Da questo momento suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compi

con la pesce, Mace e Salmo insieme a Radio Padova con Cattive Abitudini alle 10.54. Buona mattinata, tra poco appuntamento con la redazione, le ultime notizie sportive. Ora Tananai e Annalisa, storie brevi.

ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei. Prenota!

0: Padova News.
1: In primo piano il calcio, tutto pronto per il Mancini bis. Questa sera all'Olimpico di Roma la nazionale azzurra fa il suo esordio contro il Belgio, la prima di quattro sfide di Nations League nel giro di appena 11 giorni. Parola al CT.
2: L'obiettivo è quello di cercare di giocare bene da subito. Non sarà così semplice, perché comunque abbiamo avuto due giorni praticamente per preparare questa partita, però sappiamo che i nazionali sono così, quindi dobbiamo essere veloci, cercare di giocare bene e cercare di fare risultato, perché questa sia l'unica medicina per far sì che la gente ci venga di nuovo dietro.
1: Tennis, addio a Elena Pero, la storica voce di Sky si è spenta a 60 anni e da tempo lottava contro una malattia. La sua voce, la voce del tennis, rimarrà per sempre, scrive l'emittente. Passiamo al campo, alla Billie Jean King Cup, l'Italia approda in semifinale, decisiva la vittoria nel doppio di Paolini ed Errani contro le cinesi Guo e Yang. Domani a Shenzhen contro l'Ucraina c'è in palio la finale. Basket, prima giornata di Eurolega, stasera l'esordio di Virtus Bologna e Olimpia Milano. Le bunere sono di scena a Istanbul contro il Fenerbahce, mentre le scarpette rosse sfideranno fuori casa i serbi del Partizan Belgrado. Dallo sport è tutto, Lorenzo Villanetti.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 11 e 2 minuti.

0: Agitare Coca-Cola, l'ultima delle tre canzoni in fila di Tommaso Paradiso, mentre da 14 minuti abbiamo direi brillantemente superato le 4 di questo pomeriggio di venerdì. Siete con Maurizio Modica, ora la nuova di Malika Ayan, si intitola Detto tra noi.
1: Strano che

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici. Vi aspetto.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.
2: Al ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei siamo sempre attenti agli ingredienti, per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei, a Cartura, in via Padova 104.
3: Seguici sui social e...
2: Già Che Ci Sei, prenota!

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto, ben ritrovati, un buon pomeriggio dalla nostra redazione. Sulla 4 Brescia-Padova per il traffico intenso si viaggia rallentati con code fra Brescia Centro e Sirmione sulla carreggiata in direzione Venezia. Diamo quindi una notizia di competenza autostrada del Brennero. Per un incidente si viaggia in coda fra Mantova Sud e Nogarole Rocca in direzione del confine di Stato. Risulta inoltre chiuso lo svincolo di Nogarole Rocca, ci troviamo in provincia di Verona, in entrata in direzione del Brennero. Ricordiamo in chiusura che le informazioni riguardanti la viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi, ricordiamo, potete accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto per il momento, a più tardi e grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Mais, Salmo e Colapesce, Cattive Abitudini, nel pomeriggio di Radio Padova, Ritmo Italiano. Mentre devo dire che il fine settimana che sta per caderci tra capo e collo è particolarmente ricco di sport. Abbiamo già parlato della Formula 1 con le qualifiche, le abbiamo seguite in diretta assieme, ma c'è anche il tennis femminile, soprattutto per via della Billie Jean King Cup. L'Italia ha battuto la Cina ieri 2-1, si ritrova così in semifinale, e la Repubblica Ceca ha già vinto in semifinale oggi, ha battuto la Spagna, e quindi l'altra semifinale, quella che coinvolge l'Italia, si giocherà domani. Italia sfavorita contro l'Ucraina, che però non potrà contare sulla singolarista più forte al momento per lei, Marta Kostiuk, e quindi Jasmine Paolini dovrà affrontare l'esperta svitolina, e poi la giovane promessa italiana Tyra Grant affronterà Anelina Kalinina. C'è da sperare che si possa arrivare almeno al doppio, in quel caso buone chance, perché giocano assieme Errani e Paolini. A proposito di tennis, purtroppo la brutta notizia è arrivata insieme all'annuncio ufficiale che Sinner salterà anche Pechino. Niente rientro per lui, il ginocchio non è ancora al meglio. C'è anche il calcio in questo fine settimana, proprio stasera l'appuntamento con la Nations League, c'è Italia-Belgio che si gioca all'Olimpico, e poi Turchia-Francia del nostro girone. Staremo un po' a vedere come andrà la nazionale di Mancini, la nuova nazionale potremmo chiamarla. Sentiamo Fabri Fibra con Pinguini Tattici Nucleari nei prossimi minuti, questa che si intitola Goya. Cosa

0: www.fileni.it.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
3: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia.
4: È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 170 boutique con sconti fino al 70%. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
8: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.

0: Gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Sì, ho dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: Ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.

0: 1878 sa di felicità.
1: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
2: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
1: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Radio Padova Meteo.
4: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Radio Padova. In questo fine settimana il rinforzo dell'alta pressione sarà garanzia di tempo stabile con cielo sereno poco nuvoloso sul Triveneto. Per quanto riguarda le temperature, una nottata fresca con minime che scenderanno anche fino a 12-13 gradi sulla pianura veneta e friulana, massime di domani pomeriggio attorno ai 23-24 gradi mediamente, grado in più, grado in meno. Domenica ancora una giornata sostanzialmente stabile e soleggiata con temperature massime in lieve aumento fino a 25-26 gradi. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.
5: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione. Le bellissime!
6: Muoviti, muoviti! Muoviti, muoviti! Muoviti, muoviti! Muoviti, muoviti! Muoviti, muoviti, facci sentire un'altra musica, una nuova canzone. Muoviti.

0: muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti.
1: Le bellissime di Radio Padova. Le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana.

John Veduta inserita tra le bellissime Indietro di Tiziano Ferro su Radio Padova, Ritmo Italiano. Siamo a 7 minuti dalle 17, tra poco sarete con Franco Ghirardello, mentre con me Maurizio Modica, appuntamento domani in pieno fine settimana. Noi ci sentiremo alla mattina e molto presto a partire dalle 7. Voi cercate di trascorrere una piacevole serata. Sentiamo.

Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.

0: Radio Padova News.
1: Tennis: Jannik Sinner non rientrerà al torneo di Pechino. Lo ha annunciato lo stesso numero uno del mondo, assente da 2 mesi. Il ginocchio non è ancora pronto, ha detto: io non lo sono per competere. Nations League debutta l'Italia, di nuovo guidata da Roberto Mancini. Alle 20.45 a Roma gli azzurri affrontano il Belgio. L'emozione del CT Jesino.
2: Sono un po' emozionato sì, perché comunque insomma è sempre un momento particolare. E cercare di giocare bene e cercare di fare risultato, che questo sia l'unica medicina per far sì che la gente ci venga di nuovo dietro.
1: Formula 1 domani in Azerbaigian alle 13, partirà 16° il leader mondiale Antonelli a causa di un'uscita di pista nelle qualifiche. Pole della Mercedes di Russell davanti al ferrarista Leclerc, 6° Hamilton. Basket: esordio in Eurolega per Virtus Bologna e Milano. Alle 19.45 le Vunnere col Fenerbahce, alle 20.45 Lombardi a Belgrado col Partizan. È tutto da Gianni De Gaetano.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 17:02. Radio Padova.
5: Dopo una giornata intensa, un rientro in relax. Su Radio Padova si viaggiare con Franco Ghirardello.

Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti.

0: Decidividerà.
1: Genova e Napoli, Alfa e Gigi D'Alessio. Le 17:18 minuti, buon pomeriggio da parte mia, sono Franco Ghirardello. Vi ricordo che tra poco c'è un nuovo aggiornamento per quanto riguarda il traffico, la situazione in tempo reale sulle nostre autostrade del Veneto, ora su Radio Padova. Ritmo italiano, un angelo disteso al sole. Eros Ramazzotti. Non chiedili.

Se ti piace questa musica, Radio Padova Country è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. I wanna make it big and have some really big fun. Radio Padova Country.

0: Sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Al ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei, a Cartura, in via Padova 104.
3: Seguici sui social e Già Che Ci Sei, prenota!

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto e ben ritrovati sulla 4 Brescia-Padova in direzione Venezia. Per incidente si viaggia in coda fra Brescia Est e Desenzano, mentre per il traffico intenso si registrano rallentamenti con code fra Brescia Centro e Sirmione. Sulla carreggiata in direzione Milano per il traffico sostenuto si viaggia rallentati con code fra Somma Campagna e Desenzano. Ci spostiamo sulla tangenziale di Mestre per segnalare code a causa del traffico intenso verso Trieste tra il bivio con la A27 e Marcon. Restiamo sulla tangenziale di Mestre, questa notte fra le 21 e le 5.30 resterà chiuso lo svincolo di uscita della Miranese in direzione Milano per lavori di manutenzione dei giunti stradali. Come uscita consigliate a vostra disposizione quella di Marghera. E ora una notizia di competenza dell'Autobrennero: per un incidente si viaggia in coda fra Mantova Sud e Nogaro Le Rocca verso il confine di Stato. Risulta chiuso lo svincolo di Nogaro Le Rocca, siamo in provincia di Verona, in entrata in direzione del Brennero. Ricordiamo infine che per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste potete scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando. È tutto, grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova. Che nome

0: Senza di te.
1: Quella cosa carina, quella sensazione, le farfalle nello stomaco. Cioffi e Noemi qui su Radio Padova, 17:32 minuti. Buona serata da parte mia, ma ci siamo perché viene buio presto. Va bene, parliamo invece del Giappone. Andiamo lì per scoprire, complimenti ai giapponesi, che i centenari superano per la prima volta quota 100.000. Alimentazione sana, stile di vita, vabbè, loro sono bravi, fattori a cui gli esperti attribuiscono proprio la longevità della popolazione. Ma andiamo in Italia, vediamo un po' quanti sono i centenari da noi, più o meno, dati del 2025, circa 23.500, però con grandissima crescita, le ultime stime indicano appunto 24.700 centenari, tra cui l'82% è donna, donna, vabbè, non c'è speranza per noi, non lo sapevamo già, va bene, va bene, va bene. Siete su Radio Padova, Ritmo Italiano, stavolta con un singolo straordinario degli ultimi giorni, ve lo facciamo sentire, Paparazzi, Cesare Cremonini. Come

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Comunque tu stia viaggiando con Zingari o Re, cielo d'Irlanda si muove con te.
1: E le canzoni che amerai.

0: compro solo una giacca.
1: Ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia.
0: È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 170 boutique con sconti fino al 70%. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
0: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista. Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
4: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
5: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
6: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
5: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
7: Ha dimenticato i discount.
5: Giusti discount.
7: Ormai non vale più.
5: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
8: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
9: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
10: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
11: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
10: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
12: Su Radio Padova, la disco italiana.
13: Da questo momento
12: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il foto.

0: Giorgia tra le lune e le dune, 17:55 minuti, linea alla nostra redazione per le ultime notizie.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami. Semplice, trovarsi in tasca qualche spicciolo. E le canzoni che amerai.

0: Radio Padova News.
1: Bentrovati alla vigilia della riduzione dello sconto sulle accise sul diesel. Eni ha deciso di fissare un tetto ai prezzi dei carburanti. Il price cap è pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 per la benzina. Scatterà dal 28 settembre per una durata iniziale di 30 giorni. Non si può offrire una morte programmata, così Papa Leone, che dall'Eliseo ha dato il via al suo viaggio apostolico in Francia. Oltre ai temi etici, il pontefice ha rinnovato un forte appello per la pace. E sull'aereo che lo portava a Parigi ha ricevuto i giornalisti al seguito, sottolineando: «Qui siete tutti benvenuti», con riferimento al bando attuato da Trump alla Casa Bianca rispetto ad alcune testate, tra cui la CNN. La cronaca: nel Leccese un bambino di 6 anni di una scuola elementare ha portato con sé un coltello da 13 centimetri nello zaino. A dare l'allarme l'insegnante, avvisata da un compagno di classe, attivati i servizi sociali. Ancora rinviato il ritorno in campo di Jannik Sinner, assente da 2 mesi per i problemi al ginocchio. Il numero uno del mondo non giocherà al torneo di Pechino, al via il 30 settembre. «Non sono ancora pronto», ha detto annunciando il forfè in un video sui social. Una buona serata da Alessio Galea.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 18 e 2 minuti.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru.

Francesco Gabbani qui su Radio Padova, alle 18:06. Una buona serata e buon venerdì. Entriamo ufficialmente nel weekend. Sono Franco Ghirardello, vi rinnovo il 328 319 8000 per interagire con noi, per mandarci i vostri vocali. Vi aspettiamo perché so che siete contenti per questo weekend che finalmente è arrivato, ma ancora un po' di spiaggia ce l'abbiamo dentro di noi, nel cuore. Sì, Tuca Macarena, Baby K su Radio Padova. Ciao.

Flamenco Paranoia, davvero un successo clamoroso per lui. 18 e 14 minuti, tra poco un nuovo aggiornamento per quanto riguarda il traffico, la situazione in tempo reale come sempre a minuto 20 per quanto riguarda le nostre autostrade del Veneto, le arterie principali della nostra regione. Però prima la musica continua, c'è J-Ax, Vita, Morte, Miracoli. Morire.

Ogni giorno su Radio Padova, 18 giornali radio per essere sempre aggiornati. 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà. 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati, un saluto agli ascoltatori. Sulla 4 Brescia-Padova segnaliamo in direzione Venezia rallentamenti con code fra Brescia Centro e Peschiera del Garda a causa del traffico intenso. Si viaggia inoltre rallentati con code anche fra Brescia Est e Desenzano. Segnaliamo rallentamenti con code anche in direzione Milano nel tratto fra Somma Campagna e Brescia Centro. Ci spostiamo sul tratto di A4 di competenza CAV per segnalare rallentamenti verso Trieste fra Padova Est e Spinea. Ed è sempre il traffico sostenuto a provocare sulla tangenziale di Mestre rallentamenti verso Trieste fra la rotatoria Miranese e Castellana e code sempre verso Trieste tra il bivio con la 27 e Marconna. Restiamo sulla tangenziale di Mestre per ricordare che questa notte fra le 21 e le 5.30 a causa di lavori resterà chiuso lo svincolo di uscita della Miranese in direzione Milano. Per il momento dunque è tutto, ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi potete accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: gusto e cultura. Gli eventi del territorio consigliati da Radio Padova con Franco Ghirardello.
1: Questo weekend a Guastalla, siamo a Reggio Emilia, diventerà una specie di grande enciclopedia vivente della biodiversità. Sabato 26 e domenica 27 settembre le vie e le piazze del centro ospiteranno piante e animali perduti. Una mostra a mercato dedicata alle varietà riscoperte di frutta, fiori, sementi e più in generale a quel patrimonio rurale che rischia di scomparire. Sarà un appuntamento molto visivo. Passeggiando si incontreranno piante insolite, antiche varietà di frutteto e tante occasioni per parlare direttamente con chi questa biodiversità la conserva. Il biglietto intero costa 5 euro, un modo piacevole anche per unire mercato, natura, territorio e memoria contadina, uscendo dai soliti appuntamenti gastronomici. Piante e animali perduti, Guastalla, Reggio Emilia, sabato 26 e domenica 27 settembre.
0: Gusto e cultura, gli eventi del territorio consigliati da Radio Padova con Franco Ghirardello.

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Brava Giulia, è brava Giulia.
0: E le canzoni che amerai.
1: Quando te
2: verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia.
5: È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 170 boutique con sconti fino al 70%. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
6: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
7: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99€ in store, app e decathlon.it.
8: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.

0: 878 sa di felicità.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

0: Le bellissime di Radio Padova, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Gerardina Trovato in chiusura con Jackie e Vampiri. 18 e 50 minuti, tra poco linea alla nostra redazione. Ci sono le ultime notizie dall'Italia e dal mondo, quindi rimanete con noi su Radio Padova, Ritmo Italiano. Giusy Ferreri, Vuoto Cosmico.
1: Io

0: Radio Padova News.
1: Bentrovati alla vigilia della riduzione dello sconto sulle accise sul diesel. Eni ha deciso di fissare un tetto ai prezzi dei carburanti. Il price cap è pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 per la benzina. Scatterà dal 28 settembre per una durata iniziale di 30 giorni. Non si può offrire una morte programmata, così Papa Leone, che dall'Eliseo ha dato il via al suo viaggio apostolico in Francia. Oltre ai temi etici, il pontefice ha rinnovato un forte appello per la pace. E sull'aereo che lo portava a Parigi ha ricevuto i giornalisti al seguito, sottolineando: «Qui siete tutti benvenuti», con riferimento al bando attuato da Trump alla Casa Bianca rispetto ad alcune testate, tra cui la CNN. La cronaca: nel Leccese un bambino di 6 anni di una scuola elementare ha portato con sé un coltello da 13 centimetri nello zaino. A dare l'allarme l'insegnante, avvisata da un compagno di classe, attivati i servizi sociali. Ancora rinviato il ritorno in campo di Jannik Sinner, assente da 2 mesi per i problemi al ginocchio. Il numero uno del mondo non giocherà al torneo di Pechino, al via il 30 settembre. «Non sono ancora pronto», ha detto annunciando il forfè in un video sui social. Una buona serata da Alessio Galea.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 19 e un minuto.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru.
6: Questa è Radio Padova.

Bossa Nostra, c'era Gaia su Radio Padova alle 19.05 minuti. Una buona serata da parte mia, sono Franco Ghirardello in questo weekend che apriamo insieme anche con la musica di Irama. C'è Cabana su Radio Padova.

Max Gazzel, timido ubriaco, siete su Radio Padova. Tra poco nuovo aggiornamento per quanto riguarda il traffico, la situazione sulle nostre autostrade del Veneto. Prima c'è Marrakech, gli sbandati hanno perso. Siete su Radio Padova, ritmo.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buona serata, ben ritrovati sulla 4 Brescia-Padova in direzione Milano. Per un veicolo fermo sulla carreggiata si viaggia in coda fra Desenzano e Brescia-Est. Si registrano inoltre code per traffico intenso con rallentamenti a partire da Somma Campagna, sempre verso Milano. Si viaggia inoltre rallentati con code in direzione Venezia, fra Brescia Centro e Peschiera del Garda. Il traffico sostenuto provoca rallentamenti inoltre sul tratto di A4 di competenza CAV verso Trieste, fra Padova Est e Spinea, e sulla tangenziale di Mestre verso Trieste, sia fra la rotatoria Miranese e Castellana che fra l'innesto con la A27 e Marcon. E ora una notizia di Autostrade Alto Adriatico. A partire dalle 20 di questa sera fino alle 6 di lunedì 28 settembre resterà chiusa per lavori la rampa di uscita di Re di Puglia in direzione Venezia. Ricordiamo inoltre di scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando per rimanere sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste. È tutto, grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio

0: Radio Padova Meteo.
1: 19:30 minuti, ci colleghiamo con Trebi Meteo e accolgo con questa luce ancora del tramonto Paolo Corazzon. Buonasera Paolo, eccoci.
2: Ma che romanticismo, sì, oggi stasera,
1: ci piace,
2: bravo. Allora, buonasera a tutti, ma un tramonto che in qualche modo promette bene, nel senso che guarda, avremo un weekend ancora estivo in qualche modo, con il sole bene o male protagonista, le temperature diurne che riusciranno anche a riguadagnare qualche grado, si calma il vento che si è fatto un po' sentire tra ieri e oggi, quindi le massime arriveranno anche a toccare i 25 gradi nel weekend 25-26. L'unica cosa che ti ricorda che teoricamente siamo in autunno saranno le temperature notturne e quelle del primo mattino, lì sì magari una felpa o un giubbino sono necessari, ma per il resto sarà un weekend tranquillo e ripeto all'insegna del sole.
1: Bellissimo, ottime notizie, grazie mille a Paolo Corazzon di Trebi Meteo, buona serata e buon weekend. Ciao Paolo, grazie.
2: Grazie, ciao.

0: tutte le mattine dalle 6 alle 9, weekend compreso, comincia la giornata tra amici.
1: Buongiorno amici.
2: Buongiorno amici.
1: Radio Padova.
0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
3: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia.
5: È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 170 boutique con sconti fino al 70%. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.

0: Gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: E ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.

50 anni di carriera e Bello Impossibile, uno dei suoi grandi cavalli di battaglia. Gianna Nannini su Radio Padova, Ritmo Italiano, 19:44 minuti, una buona serata e buon weekend, davvero alle porte ci siamo. Beh, un buon rientro a casa, lo fate con la musica anche voi. Ci ascoltiamo i Pinguini Tattici Nucleari.

Umberto Balsamo, l'Angelo Azzurro, 19:51 minuti, ci salutiamo, grazie da parte mia, buon weekend a tutti voi. Sono Franco Ghirardello, appuntamento con me lunedì a partire dalle 17:00, continua la nostra musica, vi auguriamo una buona serata qui su Radio Padova, c'è Aiello, ciao a tutti.

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
0: E le canzoni che amerai.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.

0: Radio Padova News.
1: Bentrovati alla vigilia della riduzione dello sconto sulle accise e sul diesel. Eni fissa un tetto ai prezzi dei carburanti. Scatterà dal 28 settembre. Daniela Uballi.
2: Eni ha deciso di fissare autonomamente un tetto ai prezzi alla pompa, pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 euro al litro per la benzina. Si tratta di circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali. Un lodevole atto di attenzione all'Italia, applaude il governo, che ringrazia l'Eni. Apprezzano l'iniziativa le associazioni dei consumatori.
1: Non si può offrire una morte programmata, così Papa Leone, che dall'Eliseo ha dato il via al suo viaggio apostolico in Francia. Questa sera la veglia di preghiera davanti a 80.000 giovani. Una tregua di 7 giorni per cessare le ostilità e riaprire Hormuz. La proposta dell'Iran a Washington è stata annunciata dal ministro degli esteri iraniano Araghchi a margine dell'Assemblea ONU a New York. Si alza il sipario sull'avventura in Nations League della nazionale, affidata nuovamente a Mancini. A Roma gli azzurri affrontano le 20:45 il Belgio. Sarà emozionante, l'obiettivo è giocare bene da subito, le parole del CT dell'Italia. È tutto, buona serata.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 20 in punto.
5: Radio Padova.
6: Radio Padova. Questa è Radio Padova. Forse.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici?

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, venerdì 25 settembre. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, sabato 26 settembre. Risulta scorrevole il traffico al momento per quanto riguarda la rete viaria di nostra competenza. Parliamo dunque di autostrade Alto Adriatico. Per lavori risulta chiuso al traffico lo svincolo di Redi Puglia in uscita in direzione Venezia fino alle 6 di lunedì 28 settembre. Sempre per lavori fino alle 6 di sabato 26 settembre resta chiuso lo svincolo di Redi Puglia in entrata in direzione Venezia e lo svincolo di San Stino di Livenza in entrata in direzione Venezia. Ci spostiamo sulla tangenziale di Mestre fino alle 5.30 di sabato 26 settembre resterà chiuso per lavori lo svincolo in uscita della Miranese in direzione Milano. Ricordiamo che le informazioni riguardanti la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, grazie per l'attenzione, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Radio Padova.
1: Non posso permettermi di bruciarmi, né posso resisterti. Nessun semplice essere umano può stare nel fuoco e non essere consumato.

0: fuori è buio, ma ci sei tu amore e fuori è buio.
1: Radio Padova, le canzoni d'amore più belle.

0: Radio Padova. La puoi ascoltare ovunque.
1: In auto,
0: FM, DAB e app.
1: Oppure a casa,
0: al lavoro su radiopadova.com. Smart speaker e smart TV.
2: Radio Padova presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
3: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
2: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Radio Padova dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
5: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
4: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
6: Su Radio Padova stai ascoltando Canzoni d'amore.

0: Radio Padova.
1: E io adesso farei qualsiasi cosa per sfiorare le tue labbra, per rivederti. Tosca, ho amato tutto.

0: Ora suona le canzoni che ami.
1: Ricordo il giorno del mio matrimonio, l'abito bianco di seta e d'organza.
0: E le canzoni che amerai.

0: sono le 23 in punto.
1: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Radio Padova suona le canzoni che ami. Dovunque tu sia, ti amo.

0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
3: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Radio Padova. Stai ascoltando Radio Padova.

C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano, perché lui

0: profondo. E tu sei uscita dalla mia vita senza neanche dirmi è finita.
1: Ogni domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.

Al ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei. A Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già Che Ci Sei. Prenota!